Tune in for Mirsud Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sobat Pin FM. Selamat pagi. Ada Agung Zanita di sini di Mutiara Pagi Weekend seperti biasa ya sampai jam 10 pagi nanti.